0: escoltes ICAT.
1: Ser una evil uneta. Li tires hate però l'enveges. Ella real, yeah, no fake, no.